0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete presso poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Oui, monsieur.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò presso a poco cosò.
5: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
6: Bravo.
5: Grazie, grazie. Bravo. Io puoi changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano samba cantarono all'incirca così.
7: Tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene, oggi non barca lì ma sola.
6: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così.
0: Una samba, por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta,